Yadira lavai marsiliva. Dora lavai marsiliva. Basileta nelingai tilegan rontangan tua. Kubenu majise madu magu kutu alu batu batu.